Amici di Radio 1 con Mark Jacky, io sono Laura Pausini e vi mando un bacio e buongiorno a tutti voi. Ma sapevo che era una bugia.